Dolce & Gabbana, non lo so, Marcello Sofia, la coppia più bella del mondo, la vita è bella, la vita.